stati seggiolati come loro. Vediamo che andare a lavare la stato grossa, sì. Ma io non l'ho stato grossa. Io che non l'ho abbati. Da un cocco te lo tende. Da picchia. Ma non l'ho stato grossa. Wow. Dingo bongero nyawa kan ya. Api pun se, api se, api.